Allora ragazzi, voi lo sapete che l'anno scorso sono stato il primo a fare l'appello: Anto, dove cazzo sei, Anto? Perché aveva lasciato un vuoto. Però in realtà quest'anno lo riempi parecchio, cioè, dirti la verità, hai un po', cioè, ti voglio tanto bene, però me lo riempi parecchio quest'anno. Facciamo, l'hai già rotto. Signori, un applauso, Anthony!

0: muove la colitta, colitta, colitta.
1: Muove la colitta,
0: ta ta.
1: Muove la colitta, vita ricca. Muove la colitta. Muove la colitta, vita ricca. Muove la colitta.
0: Ok, va bene. Salutiamo chi ci ha ascoltato la radio finora, perché li salutiamo. Torniamo domani sera dalle 22, minuto più, minuto meno, da Mulazzo, dove prosegue Banca del Vino fino a domenica. Ciao, buonanotte.
2: Sono le 2 e 9 minuti.
3: Nostalgia.
2: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
2: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Domenico e i Ciriaco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 agosto Bruno Lauzi, il produttore Dino De Laurentiis, Dustin Hoffman, la scrittrice Isabella Allende e Giorgio Albertazzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado del leone, hai una vita che promette più di una storia d'amore. Ci saranno piccole noie con collaboratori o datori di lavoro a causa della tua intolleranza. Poiché hai una natura aperta e leale, puoi facilmente superare i contrattempi. Non perdere però la pazienza, non essere testardo, usa più spesso il raziocinio di cui sei ben provvisto. Tutto andrà meglio anche nel rapporto a due. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, la giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la luna in gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. In vista una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare, potrebbe essere un'occasione. Toro, focalizziamo l'attenzione sulle dinamiche interpersonali, sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali, lo studio mantiene più giovane e agile la mente, si sa. Gemelli, sabato che mette in luce la nostra naturale vivacità, comunicativa e socievolezza sono al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare, l'immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Cancro, coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, non chiudiamoci in casa, è il momento giusto per allargare gli orizzonti. Leone, sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche e gli altri ci seguono senza obiettare. Non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo maggiore spazio anche all'ascolto. Vergine, l'insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troveremo pure a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte e cambi di mansioni movimentano l'attività, ma la fretta nell'agire è un'insidia da evitare. Bilancia, con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio tra parenti, riportando la pace e l'armonia, con palese sollievo e gratitudine unanime. In tutte le circostanze sappiamo suscitare grande ammirazione e simpatia, rispondiamo con spontaneità. Scorpione, godiamoci questo fine settimana estivo che per molti di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa del lavoro. Agli impegni, però, penseremo lunedì. Passiamo delle ore a contatto con la natura per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità. Sagittario, se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza, facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove in Trigono suggerisce di dedicare il tempo a chi può condividere con noi valori e ideali. Capricorno, oggi tutto sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e curiosità. Chi amiamo ci approva e ci rispetta. Cogliamo l'opportunità per chiarire tutto quello che ancora non funziona. Pesci, se ci sono persone che ci stanno vicine ma che sono poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle. Abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci le porte. Seguiamole, ma con un occhio all'impegno che potrebbe richiedere. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. Voltaire.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 2:30.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 3:28.
2: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 3:53 minuti. La tua estate è con Radio Nostalgia.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e 28 minuti.
3: Nostalgia.
1: Estate. 70, 80.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 4 e 53 minuti.
3: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 5 e 28.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 5 e 56 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: serata 80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 6 e 28 minuti.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal produttore J.J. Abrams.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 6 e 57 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
14: Ci siamo, ecco la cassaforte.
15: Non mi ricordo la combinazione.
14: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
15: Vai.
14: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
15: Sì?
14: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
15: Ah, Andreoni.
14: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
1: Radio Nostalgia.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Sono le 7 e 30 minuti.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
9: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
10: Radio Nostalgia.
11: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Domenico e i Ciriaco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 agosto Bruno Lauzi, il produttore Dino De Laurentiis, Dustin Hoffman, la scrittrice Isabel Allende e Giorgio Albertazzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado del leone, hai una vita che promette più di una storia d'amore. Ci saranno piccole noie con collaboratori o datori di lavoro a causa della tua intolleranza. Poiché hai una natura aperta e leale, puoi facilmente superare i contrattempi. Non perdere però la pazienza, non essere testardo, usa più spesso il raziocinio di cui sei ben provvisto. Tutto andrà meglio anche nel rapporto a due. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, la giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la Luna in Gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. In vista una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare, potrebbe essere un'occasione. Toro, focalizziamo l'attenzione sulle dinamiche interpersonali. Sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene più giovane e agile la mente, si sa. Gemelli, sabato che mette in luce la nostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza sono al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare. L'immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Cancro, coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, non chiudiamoci in casa, è il momento giusto per allargare gli orizzonti. Leone, sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche e gli altri ci seguono senza obiettare. Non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo maggiore spazio anche all'ascolto. Vergine, l'insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troveremo pure a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte e cambi di mansioni movimentano l'attività, ma la fretta nell'agire è un'insidia da evitare. Bilancia, con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio tra parenti, riportando la pace e l'armonia, con palese sollievo e gratitudine unanime. In tutte le circostanze sappiamo suscitare grande ammirazione e simpatia, rispondiamo con spontaneità. Scorpione, godiamoci questo fine settimana estivo che per molti di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa del lavoro. Agli impegni però penseremo lunedì. Passiamo delle ore a contatto con la natura per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità. Sagittario, se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove in Trigono suggerisce di dedicare il tempo a chi può condividere con noi valori e ideali. Capricorno, oggi tutto sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e curiosità. Chi amiamo ci approva e ci rispetta. Cogliamo l'opportunità per chiarire tutto quello che ancora non funziona. Pesci, se ci sono persone che ci stanno vicine ma che sono poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle. Abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci le porte. Seguiamole, ma con un occhio all'impegno che potrebbe richiedere. E per chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente: il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. Voltaire.
10: Radio Nostalgia.
6: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali. Da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più ce l'ha di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
12: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
8: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
12: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
8: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
12: Svuota tutto con saldi!
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
14: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: Culazzo, perché lo sapete, ieri sera è iniziata la nostra due giorni qua in Lunigiana, è iniziato a bancare il vino, ieri sera eravate tantissimi, spero che lo siate anche stasera, perché dalle 22 saremo di nuovo sul palco di Bancare il Vino, proprio a Mulazzo, nella piazzetta, quella più bella, quella più caratteristica di questa rassegna enogastronomica che si è aperta proprio ieri e che ci vedrà protagonisti anche questa sera. Si chiuderà poi domani, noi staremo qua anche domani, però vabbè, lasciamo stare. Ben ritrovati, io sono Andrea Secci, Danny non c'è questo weekend, Danny non è in regia. Ci sono Luca Giorgi e Viva oggi, domani invece ci sarà soltanto Luca Giorgi. Vabbè, comunque, dicevamo, in diretta dall'hotel facciamo una roba un po' figa, no? Perché noi questi due giorni viviamo tutti insieme, quindi ci sono i ballerini, le nostre famiglie, e rientro in camera per fare la diretta e poi torno giù in piscina. Mi raccomando, stasera dalle 22 tutti qui a Mulazzo, c'è Bancare il Vino, c'è la seconda tappa dell'estate nostalgia. Adesso andiamo dalla protagonista del 3 per te di oggi, la piccola Anita.
1: Ciao Andrea, sono Anita, sono in macchina con la mia mamma e le mie sorelle e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo e Questa Domenica di Olly, e la mia mamma vorrebbe ascoltare Piccola Stella Senza Cielo di Ligabue. Sarebbe possibile?

0: Ciao Andrea, sono Anita. Sono in macchina con la mia mamma e le mie sorelle e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo e Questa domenica di Olly, e la mia mamma vorrebbe ascoltare Piccola stella senza cielo di Ligabue. Sarebbe possibile?
1: Come dice Danny, è sempre tutto possibile se a fare la richiesta siete voi, gli ascoltatori indiscussi di Radio Nostalgia, che quattro volte al dì siete anche i DJ, ovvero scegliete le tre canzoni in onda a quest'ora. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, oggi live da Mulazzo. Siamo rientrati in camera per fare questa diretta perché lo sapete, siamo al Park Hotel, al Pineta Park Hotel, che ci ospita oggi, anche domani. Siamo arrivati ieri pomeriggio, ieri prima tappa dell'estate nostalgia qua a Mulazzo. Saremo anche stasera protagonisti discussi del palco. Ieri in console c'erano il Biba, che cura la parte tecnica, e Luca Giorgi. Tra poco arriverà anche il nostro Stefano Reis, che stasera sarà insieme a Luca Giorgi protagonista della seconda tappa. Con noi come sempre la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito, ieri sera c'era anche Fausta. Stasera non sarà con noi, gli artisti saranno presentati da un artista, sì, da Leo Lem, che troverete, ritroverete a partire da ottobre insieme al Biba nel Boom Boom Boom. Quest'anno non solo ce le canta, ma stasera presenterà anche l'Aspettando Estate Nostalgia. Ne vedremo, ne sentiremo sicuramente delle belle. Che dire, ci fermiamo o ci sentiamo più tardi dalla piazza, quindi dalle 22, minuto più minuto meno, o domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia con il 3 per te. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
1: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono le 7 e 55 minuti.
7: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy, ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
1: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono le 8 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali. Da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
8: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
9: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
12: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
2: Sono le 8 e 57 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid dopo un nuovo scambio di dure accuse. La Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
6: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
5: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Donald Trump ribadisce intanto il suo no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando la necessità di ricostruire le scorte militari americane. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia nel Ravennate. I 4, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Il servizio di Barbara Salandri.
7: Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. E tra i rincari con cui devono fare i conti gli italiani ancora il caro carburanti, sebbene si registri un lieve calo dei prezzi, con la benzina che sfiora i 2 euro al litro in modalità self, il gasolio poco sotto i 2,10 euro. Nessun cambio di scenario invece sul fronte caldo, con temperature roventi che persisteranno almeno fino a Ferragosto, seppur con qualche temporale segnalato al nord Italia. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. Un quadro di caldo persistente che ha fatto scattare l'allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po registra livelli critici. Si aggrava anche l'emergenza nelle campagne pugliesi, il caldo estremo e la persistente siccità stanno mettendo a dura prova le principali produzioni agricole, denuncia la Coldiretti, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 si avvia a superare il record assoluto di caldo del 2003.
5: Sport, seppur un'amichevole estiva nella lontana Australia, Juventus-Inter resta pur sempre il derby d'Italia per entrambe, utili a fare il punto in ottica mercato quando mancano 2 settimane all'inizio del campionato di Serie A. Fischio d'inizio alle 13 nostrane, le considerazioni sulla gara del tecnico scudettato Christian Chivu e la gioia del neoportiere nerazzurro Ivan Provedel. Ascoltiamoli.
8: È sempre un'amichevole, è sempre una partita di preparazione dove si vuole vedere il livello di condizione raggiunto, si vuole vedere qualche principio trasmesso, consapevoli del fatto che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime.
9: Per me è un mese molto, molto bello, molto emozionante. Da subito ero felice di essere qui e lo sono tuttora, perché lavorare insomma con i compagni è stato da subito molto stimolante. Ho capito il perché hanno fatto grandi cose negli ultimi anni.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Il 16 agosto preparati a vivere una serata tutta da gustare e da ballare. Arriva la festa del Tamberla al campo sportivo di Coloretta, Zeri, organizzata dal GSD Valli Zeri. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette, preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Stefano Reis, Cristian Bianchi, la voce di Andrea Secci e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Info e prenotazioni al 339-156-6477. Festa del Tamberla, 16 agosto, Coloretta di Zeri. Con Radio Nostalgia, la festa è garantita.
11: Ingresso gratuito.
12: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Non ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono le 9 e 31 minuti.
6: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Domenico e i Ciriaco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 agosto Bruno Lauzi, il produttore Dino De Laurentiis, Dustin Hoffman, la scrittrice Isabella Allende e Giorgio Albertazzi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado del leone, hai una vita che promette più di una storia d'amore. Ci saranno piccole noie con collaboratori o datori di lavoro a causa della tua intolleranza. Poiché hai una natura aperta e leale, puoi facilmente superare i contrattempi. Non perdere però la pazienza, non essere testardo, usa più spesso il raziocinio di cui sei ben provvisto. Tutto andrà meglio anche nel rapporto a due. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questa apertura di weekend per tutti noi. Ariete, la giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la luna in gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. In vista una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare, potrebbe essere un'occasione. Toro, focalizziamo l'attenzione sulle dinamiche interpersonali, sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali, lo studio mantiene più giovane e agile la mente, si sa. Gemelli, sabato che mette in luce la nostra naturale vivacità, comunicativa e socievolezza sono al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare, l'immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Cancro, coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, non chiudiamoci in casa, è il momento giusto per allargare gli orizzonti. Leone, sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche e gli altri ci seguono senza obiettare. Non perdiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo, ma al contempo lasciamo maggiore spazio anche all'ascolto. Vergine, l'insoddisfazione alimenta la voglia di evasione. Di occasioni ne troveremo pure a bizzeffe, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte e cambi di mansioni movimentano l'attività, ma la fretta nell'agire è un'insidia da evitare. Bilancia, con quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio tra parenti, riportando la pace e l'armonia, con palese sollievo e gratitudine unanime. In tutte le circostanze sappiamo suscitare grande ammirazione e simpatia, rispondiamo con spontaneità. Scorpione, godiamoci questo fine settimana estivo che per molti di noi segna la fine delle ferie e prelude alla ripresa del lavoro. Agli impegni, però, penseremo lunedì. Passiamo delle ore a contatto con la natura per dare alla mente quel respiro di cui ha necessità. Sagittario, se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza, facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. Giove in Trigono suggerisce di dedicare il tempo a chi può condividere con noi valori e ideali. Capricorno, oggi tutto sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell'ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e curiosità. Chi amiamo ci approva e ci rispetta. Cogliamo l'opportunità per chiarire tutto quello che ancora non funziona. Pesci, se ci sono persone che ci stanno vicine ma che sono poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle. Abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci le porte. Seguiamole, ma con un occhio all'impegno che potrebbe richiedere. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. Voltaire. Radio
4: Nostalgia. L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: partite. Sono le 9:56.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa, cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. Giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
5: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
4: Il 16 agosto preparati a vivere una serata tutta da gustare e da ballare. Arriva la festa del Tamberla al campo sportivo di Coloretta, Zeri, organizzata dal GSD Valli Zeri. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette, preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Stefano Reis, Cristian Bianchi, la voce di Andrea Secci e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Info e prenotazioni al 339-156-6477. Festa del Tamberla, 16 agosto, Coloretta di Zeri. Con Radio Nostalgia, la festa è garantita.
6: Ingresso gratuito.
7: Ci siamo, ecco la cassaforte.
8: Non mi ricordo la combinazione.
7: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
8: Vai.
7: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
8: Sì?
7: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
8: Ah, Andreoni.
7: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
9: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.

0: serata 80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali. Da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Venerdì 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. In A15, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A12, in direzione Rosignano, rallentamenti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara e tra Viareggio e Pisa Nord. Rallentamenti tra Viareggio e Versilia verso Genova. Spostandoci sulla Fipilin in direzione mare, code per il traffico intenso tra Tirrenia e Livorno. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's con

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono le 10:56.
4: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, e l'accusa cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Il 16 agosto preparati a vivere una serata tutta da gustare e da ballare. Arriva la festa del Tamberla al campo sportivo di Coloretta, Zeri, organizzata dal GSD Valli Zeri. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette, preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Stefano Reis, Cristian Bianchi, la voce di Andrea Secci e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Info e prenotazioni al 339-156-6477. Festa del Tamberla, 16 agosto, Coloretta di Zeri. Con Radio Nostalgia, la festa è garantita.
7: Ingresso gratuito. Radio Nostalgia.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono le 11:30.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali. Da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
10: PEDstampa.it.
11: Ci siamo, ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
11: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
11: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
11: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
12: Ah, Andreoni.
11: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. e tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for Ayrt a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: G 呀。
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A12 in direzione Rosignano, code a tratti per traffico intenso tra Albiano Magra Ceparana e Carrara e rallentamenti tra Viareggio e Pisa Nord. Code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in entrambe le direzioni. Verso Genova rallentamenti tra Viareggio e Versilia e rallentamenti per una manifestazione tra Carrara e l'allacciamento con la 15. In A15 un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.

0: Plazzo, perché lo sapete, ieri sera è iniziata la nostra due giorni qua in Lunigiana, è iniziato Bancare il Vino, ieri sera eravate tantissimi, spero che lo siate anche stasera, perché dalle 22 saremo di nuovo sul palco di Bancare il Vino, proprio a Mulazzo, nella piazzetta, quella più bella, quella più caratteristica di questa rassegna enogastronomica che si è aperta proprio ieri e che ci vedrà protagonisti anche questa sera. Si chiuderà poi domani, noi staremo qua anche domani, però vabbè, lasciamo stare. Ben ritrovati, io sono Andrea Secci, Danny non c'è, questo weekend Danny non è in regia. Ci sono Luca Giorgi e Viva oggi, domani invece ci sarà soltanto Luca Giorgi. Vabbè, comunque, dicevamo, in diretta dall'hotel facciamo una roba un po' figa, no? Perché noi in questi due giorni viviamo tutti insieme, quindi ci sono i ballerini, le nostre famiglie, e rientro in camera per fare la diretta e poi torno giù in piscina. Mi raccomando, stasera dalle 22 tutti qui a Mulazzo, c'è Bancare il Vino, c'è la seconda tappa dell'estate nostalgia. Adesso andiamo dalla protagonista del 3 per te di oggi, la piccola Anita.
1: Ciao Andrea, sono Anita, sono in macchina con la mia mamma e le mie sorelle e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo e Questa domenica di Olly, e la mia mamma vorrebbe ascoltare Piccola stella senza cielo di Ligabue. Sarebbe possibile?

0: nostalgia, c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Ciao Andrea, sono Anita. Sono in macchina con la mia mamma e le mie sorelle e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo e Questa domenica di Olly, e la mia mamma vorrebbe ascoltare Piccola stella senza cielo di Ligabue. Sarebbe possibile?
1: Come dice Danny, è sempre tutto possibile se a fare la richiesta siete voi, gli ascoltatori indiscussi di Radio Nostalgia, che quattro volte al dì siete anche i DJ, ovvero scegliete le tre canzoni in onda a quest'ora. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, oggi live da Mulazzo. Siamo rientrati in camera per fare questa diretta perché lo sapete, siamo al Park Hotel, al Pineta Park Hotel, che ci ospita oggi, anche domani. Siamo arrivati ieri pomeriggio, ieri prima tappa dell'estate nostalgia qua a Mulazzo. Saremo anche stasera protagonisti discussi del palco. Ieri in console c'erano il Biba, che cura la parte tecnica, e Luca Giorgi. Tra poco arriverà anche il nostro Stefano Reis, che stasera sarà insieme a Luca Giorgi protagonista della seconda tappa. Con noi come sempre la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito e Cocorito. Ieri sera c'era anche Fausta, stasera non sarà con noi. Gli artisti saranno presentati da un artista, sì, da Leo Lem, che ritroverete a partire da ottobre insieme al Biba nel Boom Boom Boom. Quest'anno non solo ce le canta, ma stasera presenterà anche l'Aspettando Estate Nostalgia. Ne vedremo, ne sentiremo sicuramente delle belle. Che dire, ci fermiamo o ci sentiamo più tardi dalla piazza, quindi dalle 22, minuto più minuto meno, o domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia con il 3 per te. Un bacio dal vostro Andrea Secci.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 11:51.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. È in corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. L'Iran critica intanto l'accordo di difesa congiunta siglato tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia.

0: a Riyadh sappia che un accordo di carta e che non garantirà la loro sicurezza. Indiscrezioni stampa scuotono intanto il regime della Repubblica Islamica. La guida suprema Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto USA-Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre Ali, precedente guida suprema. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il 16 agosto preparati a vivere una serata tutta da gustare e da ballare. Arriva la festa del Tamberla al campo sportivo di Coloretta, Zeri, organizzata dal GSD Valli Zeri. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette, preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Stefano Reis, Cristian Bianchi, la voce di Andrea Secci e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Info e prenotazioni al 339-156-6477. Festa del Tamberla, 16 agosto, Coloretta di Zeri. Con Radio Nostalgia, la festa è garantita.
2: Ingresso gratuito.
3: Cicce e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
4: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce e Vino.
5: Diffida delle imitazioni. Cicce e Vino è solo a Scandicci.
6: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
7: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: sul tuo smart speaker tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lidl Italy Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello e 2 km di coda tra Chiusi e Fabro. In A12 verso Rosignano, code a tratti tra Albiano Magra, Ceparana e Carrara e rallentamenti tra Carrara e Pisa Nord. In direzione Genova, rallentamenti tra Viareggio e Versilia e tra Carrara e l'allacciamento con la 15. Code a tratti tra Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in entrambe le direzioni. In A15, 1 km di coda tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia e 1 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese per sempre.

0: Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Sono le 13:56.
2: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
3: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante?

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana. Ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Little Italy Barbershop, Bad Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sono le 14 e 31 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: Dal produttore J.J. Abrams.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: E dal regista di It Follows.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
17: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
18: Diffida dell'imitazione. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
19: Il 16 agosto preparati a vivere una serata tutta da gustare e da ballare. Arriva la festa del Tamberla al campo sportivo di Coloretta, Zeri, organizzata dal GSD Valli Zeri. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette, preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Stefano Reis, Cristian Bianchi, la voce di Andrea Secci e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Info e prenotazioni al 339 156 6 477. Festa del Tamberla, 16 agosto, Coloretta di Zeri. Con Radio Nostalgia, la festa è garantita.
20: Ingresso gratuito.
21: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
20: PEDstampa.it.
22: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
23: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
24: Bada un bellina sta macchinina.
25: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali. Da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi e a tratti anche in Appennino sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.

0: Lazio, perché lo sapete, ieri sera è iniziata la nostra due giorni qua in Lunigiana, è iniziato a bancare il vino, ieri sera eravate tantissimi, spero che lo siate anche stasera, perché dalle 22 saremo di nuovo sul palco di Bancare il Vino, proprio a Mulazzo, nella piazzetta, quella più bella, quella più caratteristica di questa rassegna enogastronomica che si è aperta proprio ieri e che ci vedrà protagonisti anche questa sera. Si chiuderà poi domani, noi staremo qua anche domani, però vabbè, lasciamo stare. Ben ritrovati, io sono Andrea Secci, Danny non c'è, questo weekend Danny non è in regia. Ci sono Luca Giorgi e Biba oggi, domani invece ci sarà soltanto Luca Giorgi. Vabbè, comunque, dicevamo, in diretta dall'hotel facciamo una roba un po' figa, no? Perché noi in questi due giorni viviamo tutti insieme, quindi ci sono i ballerini, le nostre famiglie, e rientro in camera per fare la diretta e poi torno giù in piscina. Mi raccomando, stasera dalle 22 tutti qui a Mulazzo, c'è Bancare il Vino, c'è la seconda tappa dell'estate nostalgia. Adesso andiamo dalla protagonista del 3 per te di oggi, la piccola Anita.
1: Ciao Andrea, sono Anita, sono in macchina con la mia mamma e le mie sorelle e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo e Questa Domenica di Olly, e la mia mamma vorrebbe ascoltare Piccola Stella Senza Cielo di Ligabue. Sarebbe possibile?

0: nostalgia, c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Andrea, sono Anita. Sono in macchina con la mia mamma e le mie sorelle e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo e Questa domenica di Olly, e la mia mamma vorrebbe ascoltare Piccola stella senza cielo di Ligabue. Sarebbe possibile?
1: Come dice Danny, è sempre tutto possibile se a fare la richiesta siete voi, gli ascoltatori indiscussi di Radio Nostalgia, che quattro volte al dì siete anche i DJ, ovvero scegliete le tre canzoni in onda a quest'ora. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, oggi live da Mulazzo. Siamo rientrati in camera per fare questa diretta perché lo sapete, siamo al Park Hotel, al Pineta Park Hotel, che ci ospita oggi, anche domani. Siamo arrivati ieri pomeriggio, ieri prima tappa dell'estate nostalgia qua a Mulazzo. Saremo anche stasera protagonisti discussi del palco

Forte dei Marmi, c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: tutto il meglio della musica 70-80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque. Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bad Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
14: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
14: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
14: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Il 16 agosto preparati a vivere una serata tutta da gustare e da ballare. Arriva la festa del Tamberla al campo sportivo di Coloretta, Zeri, organizzata dal GSD Valli Zeri. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette, preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Stefano Reis, Cristian Bianchi, la voce di Andrea Secci e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Info e prenotazioni al 339-156-6477. Festa del Tamberla, 16 agosto, Coloretta di Zeri. Con Radio Nostalgia, la festa è garantita.
15: Ingresso gratuito.
16: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di ciccia e vino.
17: Diffida delle imitazioni. Ciccia e vino è solo a Scandicci.
16: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
18: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
19: Bona e bellina sta macchinina.
20: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
21: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
22: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
21: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
22: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
23: Il meteo di Radio Nostalgia.
24: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni del centro-sud e su Alpi e Prealpi. Temperature massime in ulteriore aumento, con clima caldo ed estivo, picchi infatti diffusamente intorno ai 34-35 gradi, venti deboli e con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca del Vino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono le 15 e 57 minuti.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A12 code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sulla A15 un chilometro di coda per incidente in direzione La Spezia tra Aulla e il bivio per la A12. Sulla Afipili per un incendio chiuso il tratto tra Montopoli Valdarno e Santa Croce in direzione Firenze con conseguenti code. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
6: Il 16 agosto preparati a vivere una serata tutta da gustare e da ballare. Arriva la festa del Tamberla al campo sportivo di Coloretta, Zeri, organizzata dal GSD Valli Zeri. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette, preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Stefano Reis, Cristian Bianchi, la voce di Andrea Secci e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Info e prenotazioni al 339-156-6477. Festa del Tamberla, 16 agosto, Coloretta di Zeri. Con Radio Nostalgia, la festa è garantita.
2: Ingresso gratuito. Sei pronto a dare vita alle tue idee? Bed Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Bed Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Bedstampa.it.
6: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Venerdì 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
7: Radio Nostalgia.

0: 21 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: Sono le 16:28.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
14: Diffida dell'imitazione. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
15: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni del centro-sud e su Alpi e Prealpi. Temperature massime in ulteriore aumento, con clima caldo ed estivo, picchi infatti diffusamente intorno ai 34-35 gradi, venti deboli e con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

Radio Nostalgia. When you can't get what you need.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati

0: Sono le 16 e 57 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla direttissima in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra il Bivio A1 Variante e Badia. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni, per un intervento dei vigili del fuoco tra Grosseto e Alberese potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
3: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
4: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
5: Vada un è bellina sta macchinina.
6: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina.

0: VIP. Sponsor by Intrauma SPA.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Degghi. Perché se non Degghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono le 17 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal produttore J.J. Abrams.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: E dal regista di It Follows.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
17: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi, per nuova linea materassi!
17: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
17: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 12 agosto, ABBA Symphonic Show con orchestra sinfonica. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Il 16 agosto preparati a vivere una serata tutta da gustare e da ballare. Arriva la festa del Tamberla al campo sportivo di Coloretta, Zeri, organizzata dal GSD Valli Zeri. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Stefano Reis, Cristian Bianchi, la voce di Andrea Secci e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Info e prenotazioni al 339 156 6 477. Festa del Tamberla, 16 agosto, Coloretta di Zeri. Con Radio Nostalgia, la festa è garantita.
18: Ingresso gratuito.
19: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
18: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
20: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
18: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
20: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni del centro-sud e su Alpi e Prealpi. Temperature massime in ulteriore aumento, con clima caldo ed estivo, picchi infatti diffusamente intorno ai 34-35 gradi, venti deboli e con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Lazzo, perché lo sapete, ieri sera è iniziata la nostra due giorni qua in Lunigiana, è iniziato Bancare il Vino, ieri sera eravate tantissimi, spero che lo siate anche stasera, perché dalle 22 saremo di nuovo sul palco di Bancare il Vino, proprio a Mulazzo, nella piazzetta, quella più bella, quella più caratteristica di questa rassegna enogastronomica che si è aperta proprio ieri e che ci vedrà protagonisti anche questa sera. Si chiuderà poi domani, noi staremo qua anche domani, però vabbè, lasciamo stare. Ben ritrovati, io sono Andrea Secci, Danny non c'è, questo weekend Danny non è in regia, ci sono Luca Giorgi e Viva oggi, domani invece ci sarà soltanto Luca Giorgi, vabbè, comunque, dicevamo, in diretta dall'hotel, facciamo una roba un po' figa, no? Perché noi in questi due giorni viviamo tutti insieme, quindi ci sono i ballerini, le nostre famiglie, e rientro in camera per fare la diretta e poi torno giù in piscina. Mi raccomando, stasera dalle 22, tutti qui a Mulazzo, c'è Bancare il Vino, c'è la seconda tappa dell'estate nostalgia. Adesso andiamo dalla protagonista del 3 per te di oggi, la piccola Anita.
1: Ciao Andrea, sono Anita, sono in macchina con la mia mamma e le mie sorelle e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo e Questa domenica di Olly, e la mia mamma vorrebbe ascoltare Piccola stella senza cielo di Ligabue. Sarebbe possibile?

0: su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Andrea, sono Anita, sono in macchina con la mia mamma e le mie sorelle e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo e Questa domenica di Olly, e la mia mamma vorrebbe ascoltare Piccola stella senza cielo di Ligabue. Sarebbe possibile?
1: Come dice Danny, è sempre tutto possibile se a fare la richiesta siete voi, gli ascoltatori indiscussi di Radio Nostalgia, che quattro volte al dì siete anche i DJ, ovvero scegliete le tre canzoni in onda a quest'ora. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, oggi live da Mulazzo. Siamo rientrati in camera per fare questa diretta perché lo sapete, siamo al Park Hotel, al Pineta Park Hotel, che ci ospita oggi, anche domani. Siamo arrivati ieri pomeriggio, ieri prima tappa dell'estate nostalgia qua a Mulazzo. Saremo anche stasera protagonisti discussi del palco. Ieri in console c'erano il Biba, che cura la parte tecnica, e Luca Giorgi. Tra poco arriverà anche il nostro Stefano Reis, che stasera sarà insieme a Luca Giorgi protagonista della seconda tappa. Con noi, come sempre, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito e Cocorito. Ieri sera c'era anche Fausta. Stasera non sarà con noi. Gli artisti saranno presentati da un artista, sì, da Leo Lem, che ritroverete a partire da ottobre insieme al Biba nel Boom Boom Boom. Quest'anno non solo ce le canta, ma stasera presenterà anche l'Aspettando Estate Nostalgia. Ne vedremo, ne sentiremo sicuramente delle belle. Che dire, ci fermiamo o ci sentiamo più tardi dalla piazza, quindi dalle 22, minuto più minuto meno, o domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia con il 3 per te. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
2: Sono le 17 e 53 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
9: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
9: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
9: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Il 16 agosto preparati a vivere una serata tutta da gustare e da ballare. Arriva la festa del Tamberla al campo sportivo di Coloretta, Zeri, organizzata dal GSD Valli Zeri. Dalle 19 il gusto irresistibile delle focaccette preparate dagli amici delle focaccette. Dalle 21 si accende il vero party con i cocktail, la musica e l'official party di Radio Nostalgia. Sul palco Stefano Reis, Cristian Bianchi, la voce di Andrea Secci e tutta l'energia della Warriors Family di Simone Ranieri. Info e prenotazioni al 339 156 6 477. Festa del Tamberla, 16 agosto, Coloretta di Zeri. Con Radio Nostalgia, la festa è garantita.
11: Ingresso gratuito.
12: Radio Nostalgia.

soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno.

0: Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sono le 18 e 29 minuti.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni del centro-sud e su Alpi e Prealpi. Temperature massime in ulteriore aumento, con clima caldo ed estivo, picchi infatti diffusamente intorno ai 34-35 gradi, venti deboli e con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
2: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
3: Boda, è bellina sta macchinina.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
5: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
6: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipilì, a causa di un veicolo in avaria, rallentamenti tra Ponte d'Areste e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Areste e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico a Firenze Castello. I treni sulla linea Firenze Viareggio potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Oh, oh, nostalgia!
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: ascolta anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono le 19:53 minuti.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Quest'estate
12: è un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal produttore J.J. Abrams.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: E dal regista di It Follows.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
16: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
17: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
18: Bona un bellina sta macchinina.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Mi chiamo
1: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA. Can't
2: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Sono le 20 e 31 minuti.
4: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni del centro-sud e su Alpi e Prealpi. Temperature massime in ulteriore aumento, con clima caldo ed estivo, picchi infatti diffusamente intorno ai 34-35 gradi, venti deboli e con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
9: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
10: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
11: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
12: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
13: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
12: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
13: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.

0: Stile Cinnamon.
1: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
0: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
1: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
3: Sono le 20 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal produttore J.J. Abrams.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 21 e 31 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni del centro-sud e su Alpi e Prealpi. Temperature massime in ulteriore aumento, con clima caldo ed estivo, picchi infatti diffusamente intorno ai 34-35 gradi, venti deboli e con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Sono le 21 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal produttore J.J. Abrams.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
0: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia. Shut up!

0: Mulazzo, buonasera a tutti! Allora, come avete ben visto, non sono Faustabelli, attenzione. Che ringraziamo e salutiamo, che mi ha passato questo scettro senza poter scegliere, è così. Quindi stasera sarò il presentatore di questa serata, che qui a Mulazzo per il Bancarel Vino. Raga, inizia aspettando estate nostalgia. Allora, stasera con noi ci saranno un sacco d'artisti e vi andrei così su due piedi, proprio per iniziare subito, in diretta su Radio Nostalgia, a presentare la prima artista di stasera. Allora, lei scrive e canta da quando era piccola, ha già cavalcato diversi palchi nel panorama musicale italiano, ecco, tipo 105 Summer Festival, Aria Sanremo, così. La chiamo subito stasera sul palco di Mulazzo per la prima volta, Mami!
1: Buonasera Mulazzo!
0: Un grande applauso, raga!
1: Grazie. Siamo pronti a Ciao. Ballare, cantare qua.
0: Esatto. Insieme. Allora, come sempre di rito, abbiamo una domanda da fare all'artista. Ecco, la domanda che volevo farti stasera è: dove ti vedi fra due anni?
1: Fra due anni mi vedo su palchi a cantare davanti a tutta la gente. Ancora di più.
0: Ah,
1: e sempre con Radio Nostalgia, perché dove si sta bene non se ne va via.
0: Brava, squadra che vince non si cambia. Signori, vi lascio con lei, con Meno Male, Mami!
1: Grazie.
0: Un applauso!

0: Grazie, meno male che ci siete, meno male che c'è Radio Nostalgia.
1: Signori, un grande applauso per Memi. Volevo chiederti, Memi, dove potrebbero trovarti loro su Instagram?
0: Tutti i social, Instagram, TikTok, Memi Official, _ e Spotify Memi.
1: Un grande applauso, signori!
0: Grazie, buona serata!
1: Allora, proseguendo qui in diretta su Radio Nostalgia, con Aspettando Estate Nostalgia, andiamo con il secondo ospite di stasera. Allora, lui è un artista che effettivamente fonde geneticamente l'anima sarda con quella cinese. Canta da quando ha 13 anni e parla della sua musica. Dice di suonare un pop nostalgico. Signori, ha partecipato a diversi programmi come Amici, X Factor, Sanremo Giovani. Vi presento su questo palco, signore e signori, Seki!
2: Ciao Mulazzo!
1: Bella Seki!
2: Leo, come stai?
1: Bene, te come stai?
2: Benissimo.
1: Sei caldo?
2: Sono caldissimo.
1: Allora, io so che te stasera ci porti un pezzo come ieri, un po' movimentato.
2: Esattamente.
1: Allora, il pezzo si intitola DMPS, ok?
2: Acronimo.
1: Acronimo. Allora, ci spieghi per favore a questo pubblico cosa significa?
2: Allora, partiamo dal presupposto che la canzone era per la mia ex. È una canzone scritta un po' di pancia, un po' di rabbia sotto, un po' di... insomma, avete capito. DMPS significa dove mi porti stasera.
1: Ecco, quindi si arriva la domanda fatidica. Dove mi porti? Dove ci porti, dici?
2: Lo scopriremo ora.
1: Lo scopriremo?
2: Sì.
1: DMPS, signore e signori, Seki, grande applauso, signori!
3: Mica sono distratto, no, è che non riesco a guardarti quando poi mi parli. Tu sei gelida al tatto, sì,

0: Grazie!
1: Sechi!
2: Bella Sechi, si è capito dove ci porti. Grazie.
0: Eh sì.
2: Allora io, come a tutti gli artisti, ti chiedo la domanda: dove ti possono trovare tutti i nostri ascoltatori e ospiti? Come si dice?
0: Si dice Instagram, TikTok, non solo Sechi. Per chi fosse interessato, mi trovate lì. E niente, vi auguro un buon proseguimento, ma soprattutto facciamo un applausone a Leo Lam!
2: Bella raga, grande Sechi, un grande applauso! Allora, ci sono ancora altri due artisti che si dovranno esibire. Dopo questi due artisti ci sarà lo spettacolo di Radio Nostalgia con Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci e la Warrior Family di Simone Ranieri. Vado a presentare il terzo ospite di stasera, signori. Lui è un cantautore polistrumentista livornese, ok? Ha partecipato a X Factor, è un percorso costellato di esperienze e riconoscimenti. Stasera ci porta un brano che profuma tutto di nostalgia, e questo ce l'ha, a parte nel nostro titolo, anche nel suo titolo. Signori, ve lo vado a presentare, Lorenzo Yuraka con la sua band.
3: Buonasera, buonasera.
2: Allora,
3: che bello essere presentato da te.
2: Hai visto? Attenzione, colpo di scena.
3: È un colpo di coda. È un colpo di coda, ma mi hanno detto che qui a Molazzo sono belli caldi, belli nostalgici.
2: Eh sì.
3: Allora io ho portato dei dischi, cioè dei dischi nostri, no? Dei dischi di solito...
2: Dei gadget.
3: Sì, di solito li vendiamo, ma io li ho portati perché se vedo che qualcuno è bello preso, se la balla viene qui sotto, io glielo regalo volentieri, capito? Quindi vi voglio vedere belli nostalgici qui sotto il palco.
2: Bravo, il premio, te c'hai il premio, vedi?
3: Sì, c'ho il premio.
2: Perfetto, io vado alla domanda dell'artista, signore. Allora, te di cosa hai nostalgia?
3: Io ho nostalgia di tante cose. Ho nostalgia di quando giocavo con i giocattoli.
2: Bello.
3: Cioè, ora così, per buttartela lì. Sì. Ma te ti ricordi quando è stata l'ultima volta che hai giocato con i tuoi giocattoli?
2: Ora, proprio l'ultima no, però sì, mi ricordo.
3: Però tutti noi, a un certo punto, un giorno, abbiamo smesso di giocare con i nostri giocattoli.
2: È vero.
3: E non ce l'hai nostalgia di quello?
2: Eh sì,
3: io
2: c'è nostalgia sempre delle cose belle, c'è da dire, delle cose che ti emozionano.
3: Io ho tanta nostalgia di questo.
2: E allora con 80 nostalgia, Lorenzo Yuraka.
3: Grazie, Mulazzo.

0: Signorino, grazie. Lorenzo Juroka!
1: Grazie!
0: Ah, belli, ma quanto sei bello!
1: Alla chitarra, Nicola Barantini, al basso Fabio Formisano. Bravi, così.
0: Signori, un grande urlo, Lorenzo Juroka è bello!
1: Grazie!
0: Allora, io vedo che qui comincia a essere un po' di gente, io voglio fare un giochino, eh. Allora, io dico radio e voi dite nostalgia, se no è un problema. Va bene? Abbiamo un problema? In diretta su radio! Si può fare meglio, in diretta su radio! Ancora più forte in diretta su radio! Bello, su Radio Nostalgia, bravi! E questo è Aspettando Estate Nostalgia. Vi vado a presentare l'ultimo ospite che abbiamo stasera. Allora, quando io ho chiesto che storia avesse, lui ha deciso di dirmi solo due parole. Che da quando memoria scrive, perché la penna annulla ogni filtro delle sue parole. Che genere fa? Allora, quando lo capisce, ce lo dirà lui stesso. Signore e signori, Vex!
2: Buonasera, buonasera.
0: Bello, Vex.
2: Come andiamo?
0: Sei caldo?
2: Caldissimo, c'è cioè caldissimo, dai.
0: C'è caldissimo?
2: Vabbè,
0: no, si sta bene, stasera si sta
2: poi,
0: bene, dai.
2: Poi bancare il vino si sta anche meglio.
0: Bah, ci credo. Allora, signori, la domanda che ti voglio fare stasera è questa.
2: Eccoci.
0: Ci puoi dire per chi hai scritto il tuo pezzo?
2: No.
0: Come no?
2: Allora, no, la verità, io, appunto, il concetto che abbiamo detto poco fa, quando scrivo annullo un po' il filtro che le mie parole hanno. Il perché forse non lo so neanche io, però non sono io che lo scrivo.
0: Qualcosa è un getto che è dentro di te.
2: Qualcosa che
0: è
2: dentro di me che deve uscire, sceglie la penna per
0: bellissimo,
2: uscire.
0: È il suo bisogno. Signore e signori, questa è Malissimo e lui è...
2: Grazie.

0: Grazie.
1: Vax, signori! Vuoi dire a tutti dove possono trovarti?
0: Mi trovate su Instagram, Facebook? Dai, anche Facebook. Facebook, tutto. Come lo chiamavano Vex. Grande citazione, lo chiamavano Trinità. Però non sono Trinità, Vex. Sono Vex. Quindi lo chiamavano Vex.
1: Signori, un grande applauso!
0: Grazie, grazie a tutti. Buona serata.
1: Sta per decollare la serata. Signori, sta per decollare. Aspettando estate e nostalgia. Sta per arrivare la Warrior Family di Simone Ranieri. Stanno per arrivare Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci. Noi ci si becca dopo. Buona serata a tutti, raga!
2: Comune di Mulazzo, Conad Superstore e Radio Nostalgia presentano...

0: Conad Superstore, Yes You Rent, Pad Stampa, Little Italy Barbershop e Keep On Air vi danno il benvenuto a Bancare il Vino 2026. Signore e signori, Andrea Secci.
1: Buonasera Mulazzo! Non mi sento, non mi percepisco più forte! Oh, tanto voglio fare un applauso a Leo Lem, che è per la prima volta, l'ho buttato sul palco così, è andato benino. Com'è andato Leo Lem secondo voi? Parole discordanti, gli ubriachi dicono bravo, quelli lucidi un po' meno, però vabbè dai, ci sta, ci sta. Per essere la sua prima volta è andato bene. Leo, la cartellina la puoi mettere via. Ora volendo puoi bere anche un goccino di vino, come se non avessi bevuto finora. Se non la reggi devi restare a casa. Signori, si parte la seconda tappa, noi siamo praticamente qua da 48 ore. Infatti dico solo parole che finiscono con azzo. Le uso già di solito nella mia vita, però funziona così. Quindi siete venuti qua per non fare un cazzo, avete sbagliato location. Noi vi facciamo ballare almeno fino alle 2, poi diventeranno le 3, spero che non diventino le 4 stasera, perché siamo... è rotto il cazzo, Anto. Pensate, lui l'anno scorso era sparito, io ho fatto un appello e è tornato, ma mi sono quasi pentito. Però è tornato, siamo felici. Un applauso a Antoine. Ma soprattutto un applauso al mio entourage, che insomma non è facile vivere due giorni fuori casa, in piscina, tutto il giorno, serviti e riveriti. Cioè è proprio una roba difficile. Ma soprattutto a Luca Giorgi, che non è abituato a dormire tutto il giorno. Infatti tra un po' mi si scalama mentre monta sul palco. Giorgi, sei pronto? Ah, stasera partiamo subito col botto. Vi presento Simone Ranieri, il nostro Bad Bunny, e poi Francesco. Partiamo col botto? Voi siete caldi sulle mani! Partiamo, vai Giorgi!

detto, ma non c'era a fare niente, ti può servire qualcosa così. Allora, la cosa che mi piace di questo posto è che è tipo una boiler room, cioè ci siete voi davanti, loro sopra, cioè. Salutiamo la piccionaia! Ciao ragazzi! Gente ovunque! Però c'è un buco qua, io lo so che non è colpa vostra, ma è colpa di Antonio che lo riempie con le sue cazzate. Però se venite tutti più avanti, non mi trovo Antonio sul palco. Prego, prego, grazie. Poi mi tocca prenderlo a calci come ieri sera. Venite tutti qua sotto, dai. Tanto la gente poi, almeno quelli che sono là, entrano. Non è che possiamo fare, entra, non entra, dai.

Io Luca ti dico la verità, va bene tutto, ma vi siete già... Io capisco il caldo, noi ci siamo portati il vento da casa, però, cioè, ora voglio vedere se arriva quello lì, no? Quello che voi... che lo avete stimato e amato anche senza un braccio, che sembrava l'uccello senza un'ala. Vabbè, allora andate a cagare, dai. Vabbè, Vitto e Cocorito, ciao, ciao Vitto, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ciao, me lo dici così?
1: Certo, ma no, si aspettava mezzanotte. Scusa, dai.
0: Vieni qua un attimo. Vieni. State, lui nella vita fa il tastierista. Invece questi due giorni ha fatto l'assistente sociale di Leo Lem. Quando è che è il tuo compleanno? Ah, ma non è ancora, ma che cazzo vuoi? Vai giù, dai, non avevo capito che era già il compleanno. Dai, vai su, sulle mani, vai!

0: questa la canta. Canta tutti, sera. Canta tutti, raga.
1: A sera.
0: Sì.
1: A sera.
0: A sera.
2: Ma com'è sera? Perché è finita così, Leo?
0: Che a sera. Perché ora riparte.
2: Ah, sei incantato? Sei incantato il disco, Giorgio? Mi dite cosa siete a fare? Non vi vedo. Ah, ma c'è stato davvero un problema.

0: vicino. Se ci sta bene,
1: arriva Stefanino.
0: No, era se ci sta bene, arriva Stefanino. Sì, perché a Luca Giorgi cosa si è evaporato? Cioè, praticamente cosa succede? Si è bloccata la console, Luca Giorgi. Cioè, ero lì, non c'è più. Sei caduto? Caduta la linea? C'è un cambio alla console, signori! Due line-up completamente diverse in questi due giorni. Ieri abbiamo il vincitore del Dance Music Award, Viva DJ, questa sera, direttamente dal Tomorrowland. Sì, avete capito bene. Non da... dal Tomorrowland. E da una delle tappe più pazzesche dell'estate nostalgia, quella di mercoledì scorso di Marina di Carrara, anche quella di Mazzero. Stefano Reis, vai Ste! Signore e signori, fino alle tre non ci sono cazzi, non ci sono punti, virgole, apostrofi, c'è

0: tutti pronti. Una mano su, una mano su.
1: Come fai?

su, tutti. Ehi tu col ventaglio, ehi tu davanti al ventaglio, sulle mani, dai. Pronti? Attenti! Stefano Reis, Andrea Secci.

domani alla sagra coriandoli fritti.

My love is given. Laggiù non la vuole nessuno la maglia. Perché state laggiù? Venite qua, no? Venite qua, ragazzi.

0: Signori, e mo son cazzi.
1: Tutti sulle mani, dai.
0: Lori, vieni, Lori.

0: Questa notte dobbiamo fare tanti auguri a una ragazza che compie 40 anni, si chiama Diletta.
1: Oh, she's a gold digger. Well, over time.

Oddio me! Questa è la canzone che possono cantare solo quelle con le pulpe grosse. Ma che ci possono giocare così. You know the roof on fire. We go boogie, boogie, boogie. Allora, puoi giocare con i capezzoli. Mini fireball. Pronti? Ma la maglia l'hai presa? A pronti?

Volevo informare i gentili spettatori che state tutti facendo l'unità a misura dei piselli di Vito Cocorito. Voi tutti felici? Piccolo, corto, lungo, largo. Cioè, voi continuate a farlo se vi sentite tranquilli e nei vostri interessi. Radio Nostalgia.

0: pronti a cantare? Io vengo in mezzo a voi. Cantiamo tutti.
1: Ieri tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me.
0: Vai!
1: Le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là.
0: Le voci voi!
1: Dimmi dove, dimmi come, con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te.
0: Te vai!
1: E che sapori e che umori, che dolori e che profumi respirare quando non stavi con me.

forse, dico forse, ci rivedremo a settembre. Forse. Di certo c'è la morte. E che il 16 sera ci vediamo a Zeri. Ci sarà una festa pazzesca la domenica sera con Andrea Secci, Stefano Reis e la Warrior Family di Simone Regnieri. Vi aspettiamo numerosi. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con noi ieri e oggi. Soprattutto grazie di cuore